0: stridente dal cappuccio nero. Te chien, toi, te chien, chien.
1: E même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me.
0: Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
1: Chien della classe,
0: non sono serio.
1: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto.
0: Chi ne sei fermo, jamais.
1: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita a forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
0: Sans jamais la montrer.
1: Ferma, ti aspetta.
0: Vai via.
1: Ferma, ti aspetta.
0: Non c'hai
1: fretta.
0: Non c'è fretta.

Deux moitiés qui ne font pas un. Deux métas qui n'en fanno uno. Due metà che non fanno due.